La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90. È Radio Latina.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: La radio con i numeri giusti, 70.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
8: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
7: Italcarni.
8: Aprilia, Latina e Sezze.
9: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
10: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
11: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
12: Sono le 6 e 2 minuti.
13: Le canzoni che ami degli anni

0: Abbiamo rievocato con questo successo un film cult degli anni 80, Flashdance. Irene Cara vinse l'Oscar alla miglior canzone nel 1984 con Flashdance. What I Feeling, un grande classico senza tempo.
1: Radio Latina.

0: Le grandi hit musicali del passato le puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi come questo di George Michael, era I Want Your Sex.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: travolti da un'altra bella ondata revival che ci ha portati in un mare di ricordi grazie a questi successi indimenticabili in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Andiamo in vacanza! E le valigie?
4: Da Keypoint.post. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
3: E al ritorno?
4: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
3: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.post. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
5: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
6: Viva Zoomarin!
7: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e derattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
8: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
9: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
8: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
12: Info su Volkswagen.it.
13: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
0: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, anche questo martedì sarà una giornata all'insegna del sole. Nelle ore pomeridiane però qualche temporale di calore potrà formarsi a ridosso dell'Appennino. Fenomeni comunque isolati, di breve durata, in un contesto che, ripeto, resta estivo. Con le temperature che toccano valori abbastanza alti, punte anche di 31-32 gradi, ma per il momento non sono ancora valori record. Ma da questo mercoledì rimonta un'alta pressione africana, temperature in rialzo, weekend bollente. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: ciclone James Brown, tra le sue canzoni che hanno lasciato il segno come non ricordare Living in America, incisa nel 1985 per la colonna sonora del film Rocky 4.
1: Radio Latina,

0: Un ricordo tira l'altro e tra i ricordi degli anni Ottanta non potevano mancare i Bon Jovi con i loro successi. Questa era la famosa You Give Love a Bad Name.
1: Radio Latina.

0: futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
6: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Faleria, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Viterbo, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attiva una riduzione di carreggiata di 150 metri circa tra lo svincolo di Arsoli e lo svincolo per il casello Vicovaro-Mandela dell'autostrada a 24 Roma-Teramo in direzione Roma. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, strada statale 213 via Flacca in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
11: Sono le 7 e 5 minuti.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, naturalmente qui su Radio Latina. Era Joan Armatrading con l'indimenticabile Drop the Pilot.
1: Radio Latina.

0: e questa era Lolita Holloway dagli anni 80, l'abbiamo appena ascoltata con Love Sensation su Radio Latina, dove vi fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
5: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
4: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Nuovo elemento nelle indagini sulla scomparsa di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni originarie di Minturno, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Nella stanza occupata dalle ragazze, i carabinieri avrebbero trovato alcuni bigliettini scritti in codice. Il materiale è stato sequestrato e sarà analizzato per verificare se possa contenere indicazioni utili a ricostruire i movimenti delle due adolescenti o eventuali contatti avuti prima dell'allontanamento. Intanto la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura che ospitava le ragazze. L'indagine si aggiunge a quella già avviata per sottrazione di minore contro ignoti. Proseguono nel frattempo le ricerche tra Abruzzo e Basso Lazio, diffuso anche un video registrato la sera del 6 giugno a Civitella Alfedena che mostrerebbe le due sorelle poche ore prima della scomparsa. È stato arrestato il 46enne che sabato scorso si era barricato nella propria abitazione a Borgo San Michele dopo aver aggredito un vicino di casa colpendolo al volto con il calcio di una pistola. Decisivo l'intervento della squadra negoziatori della questura di Latina che dopo ore di dialogo è riuscita a convincere l'uomo ad arrendersi. Il 46enne si è consegnato spontaneamente agli agenti intorno alle 4:30 del mattino. Durante la perquisizione nell'abitazione sono stati sequestrati un'arma clandestina artigianale, un fucile costruito in casa, oltre a coltelli, repliche di armi, fucili ad aria compressa e alcuni dosi di marijuana e cocaina. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e denunciato anche per lesioni, minacce e procurato allarme. La polizia sottolinea che l'operazione sia conclusa senza conseguenze per cittadini e operatori. Nuovo intervento nel dibattito sul futuro di Palazzo M. Vincenzo Zaccheo, presidente della Fondazione Latina 2032, giudica positivamente il progetto di recupero e riqualificazione dell'edificio, ma invita a una riflessione più ampia sulla sua destinazione futura. Zaccheo esprime perplessità sull'ipotesi di installare cancellate permanenti nell'area esterna, sostenendo la necessità di preservare il rapporto tra il palazzo e la città. L'ex sindaco richiama inoltre il precedente accordo che prevedeva l'utilizzo dell'edificio come polo universitario, rilanciando l'idea di trasformare Palazzo M in un centro dedicato a cultura, formazione e ricerca. Da qui la richiesta di un consiglio comunale straordinario che coinvolga istituzioni ed enti interessati per discutere il futuro di uno dei luoghi simbolo di Latina. Latina celebra uno dei suoi giovani talenti sportivi. Ieri in aula consiliare è stato premiato Giordano Gatto, atleta pontino che ha conquistato il titolo di campione d'Italia Under 15 di calcio a 5 con la Lazio. A consegnare il riconoscimento gli assessori Andrea Chiarato e Antonio Cosentino, insieme al consigliere Fausto Furlanetto, alla presenza di dirigenti e tecnici del club biancoceleste. L'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio al giovane atleta per il prestigioso risultato ottenuto a livello nazionale, sottolineando il valore educativo dello sport e l'importanza di offrire ai ragazzi opportunità di crescita e formazione. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
11: Sei su Radio Latina.
9: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
4: Saremo in 1000!
3: Allora ci incontriamo a Teano!
4: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
5: Agriturismo La Piana dell'Erica.
6: Zona Carano ad Aprilia, per una cerimonia!
3: Che resterà nella storia!
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
7: Qualità e convenienza ogni giorno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Non perdere le super offerte.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Torna gratis il giorno dopo. Ogni martedì e giovedì con l'acquisto di un biglietto intero giornaliero entri gratis il giorno dopo. Fino al 20 giugno acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Aquapark Miami Beach.
12: Qui si

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, come questa Two Hearts, grande successo del 1988 di Phil Collins.
1: Radio Latina.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
1: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Devi tinteggiare casa?
2: Materia e colori.
1: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
2: Materia e colori.
1: Materiale edile?
2: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
1: In via Isonzo 273 a Latina, 0773 26 60 00.
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Buongiorno dalla redazione. Dopo aver annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione, Trump ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Nella stessa giornata si terrà anche la firma dell'intesa a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Il Pakistan presiederà la firma dell'accordo in Svizzera. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. In Mississippi, negli Stati Uniti, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto a bordo della quale c'erano tre persone sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Il calcio, la debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada dunque per i campioni d'Europa. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato Arabia Saudita, Uruguay, pareggio anche tra Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21 ora italiana, Francia-Senegal. Ed è tutto, a più tardi.
5: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sono le 8 e 3 minuti.
9: Le canzoni che ami degli anni

Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti da regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Abbiamo ascoltato il Blasco con una delle canzoni storiche del suo repertorio dei primi anni 80, Colpa d'Alfredo.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto,
2: è l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in, tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39, anticipo 10.200 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition, il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
6: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
7: Stai cercando l'auto perfetta? Automax, la tua concessionaria di fiducia. Nuovo, usato, aziendale e chilometri zero. La gamma di automobili più vasta per ogni esigenza. Automax è anche noleggio, test drive e assistenza meccanica professionale. In strada del Tavolato 2823 a Pontinia. Automax, la tua auto, i tuoi servizi, la tua sicurezza.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEG 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
11: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
10: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica a Borgo Faiti Centro, Latina.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Nuovo elemento nelle indagini sulla scomparsa di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni originarie di Minturno, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Nella stanza occupata dalle ragazze, i carabinieri avrebbero trovato alcuni bigliettini scritti in codice. Il materiale è stato sequestrato e sarà analizzato per verificare se possa contenere indicazioni utili a ricostruire i movimenti delle due adolescenti o eventuali contatti avuti prima dell'allontanamento. Intanto la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura che ospitava le ragazze. L'indagine si aggiunge a quella già avviata per sottrazione di minore contro ignoti. Proseguono nel frattempo le ricerche tra Abruzzo e Basso Lazio, diffuso anche un video registrato la sera del 6 giugno a Civitella Alfedena che mostrerebbe le due sorelle poche ore prima della scomparsa. È stato arrestato il 46enne che sabato scorso si era barricato nella propria abitazione a Borgo San Michele dopo aver aggredito un vicino di casa colpendolo al volto con il calcio di una pistola. Decisivo l'intervento della squadra negoziatori della questura di Latina che dopo ore di dialogo è riuscita a convincere l'uomo ad arrendersi. Il 46enne si è consegnato spontaneamente agli agenti intorno alle 4:30 del mattino. Durante la perquisizione nell'abitazione sono stati sequestrati un'arma clandestina artigianale, un fucile costruito in casa, oltre a coltelli, repliche di armi, fucili ad aria compressa e alcuni dosi di marijuana e cocaina. L'uomo è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e denunciato anche per lesioni, minacce e procurato allarme. La polizia sottolinea che l'operazione sia conclusa senza conseguenze per cittadini e operatori. Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, prende posizione sulla riforma dei comuni montani e sostiene la battaglia avviata dal sindaco di Prossedi, Angelo Pincivero. Secondo Lucidi, i comuni montani devono essere tutelati e sostenuti, non penalizzati, soprattutto in territori come quello dei Monti Lepini, che necessitano di investimenti e politiche di sviluppo. Il primo cittadino ha evidenziato come la questione riguardi l'intero comprensorio e non soltanto i singoli comuni coinvolti, invitando le istituzioni a fare fronte comune su temi strategici come infrastrutture, sanità e sicurezza. Da Sezze arriva quindi un messaggio di solidarietà alle comunità che rischiano di perdere lo status di comune montano. L'Avis provinciale di Latina lancia la campagna estiva per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione di sangue durante il periodo delle vacanze. Lo slogan scelto è «Prima di staccare la spina passa da Avis», un invito a programmare una donazione prima della partenza estiva. Nei mesi più caldi, infatti, le donazioni tendono a diminuire, mentre il fabbisogno degli ospedali resta costante per garantire trasfusioni e cure ai pazienti. La campagna sarà promossa attraverso social, affissioni e strumenti digitali e mette a disposizione una pagina web con tutti gli appuntamenti di raccolta organizzati dalle Avis comunali della provincia. Il presidente provinciale Marcello Galloppa ricorda che anche una singola donazione può contribuire a salvare vite umane e invita i cittadini a compiere questo gesto di solidarietà prima delle ferie estive. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
15: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
8: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
9: La miglior musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Un ricordo tira l'altro, e tra i ricordi indimenticabili degli anni Ottanta non poteva mancare il duetto di Paul McCartney e Michael Jackson. Era The Girl Is Mine.
1: Radio Latina.

0: migliori successi degli anni Ottanta li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, Wouldn't It Be Good, il grande successo del 1984 di Nick Kershaw.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
6: Buongiorno dalla redazione. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto in attesa di venerdì, quando è prevista la riapertura totale dopo la firma a Ginevra. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea. Ci scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato intanto a Ginevra. In un messaggio pubblicato sui social, aggiornato sui continui attacchi russi e sulle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa aerea, nel frattempo propone un incontro con Putin negli USA, mentre Trump, dopo quella in Medio Oriente, pensa alla pace in Ucraina. Foto in chat di ignare passeggere condite da offese sessiste. L'ATM indaga sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese dalle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata nella provincia dell'Aquila a una profondità di 14,6 km. Al momento non si segnalano danni. Ai Mondiali 2026, esordio inaspettato della debuttante Capoverde che ferma la Spagna, campione d'Europa, sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, nella notte 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda e 1-1 tra Arabia Saudita e Uruguay. È tutto, a più tardi.
7: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo da Frosinone, rallentamenti interessano via Aldo Moro all'altezza di via Po in quest'ultima direzione. Fuori dal centro abitato si sta in coda sulla Montilepini, da via Lami a via Arbona in direzione di Frosinone Centro. Per chi è diretto a Roma, traffico intenso sulla via Pontina con coda a partire superata Pomezia fino a Castel Romano e presenti consuete code sulla Montilepini a Borgo Faido Veneti verso Borgo San Michele, mentre a Latina Centro la viabilità al momento si presenta scorrevole e regolare. Infine, il trasporto ferroviario. Ricordiamo che sulla linea Roma-Napoli via Cassino sono in programma mercoledì 17 giugno gli interventi all'infrastruttura dalle ore 9.55 alle ore 13.45, con circolazione interrotta tra Ciampino e Zagarolo, dove la circolazione si trasferisce su gomma con bus sostitutivi. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, ora un messaggio di sicurezza stradale.
11: Sono le 9:02.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i Fantastic Oceans con la loro hit del 1981, Moving Cruisin'.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
4: Da dove entra tutta quest'aria?
5: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte Garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
5: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
7: Viva Zoomarin!
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
11: Il profumo del caffè per darti il buongiorno. La freschezza di un aperitivo ricco di stuzzichini per staccare la spina. Dal mattino alla sera, la risposta è solo una. Caffè Tiziana. A Pontinia, in via Filippo Corridoni 12. Caffè Tiziana. In ogni momento della tua giornata.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
16: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
17: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. È stato rinviato a giudizio e resterà in carcere fino alla prossima data fissata per il suo processo il 36enne di origine marocchina accusato di violenza sessuale su un minore. Così ha deciso il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nel procedimento che vede accusato l'uomo attualmente detenuto in carcere. Secondo l'accusa, avrebbe abusato sessualmente di un 14enne. I fatti riguardano un paese sui Monti Lepini che non viene menzionato per proteggere la giovane vittima. Dopo averlo avvicinato all'esterno di una scuola media con la scusa di essere un amico di suo padre, lo ha attirato in una trappola e lo ha portato a casa, dove ha abusato sessualmente dell'adolescente. Acquisita la ricostruzione presentata dal PM, il GUP Giuseppe Cario ha accolto la richiesta dell'accusa disponendo il rinvio a giudizio nei confronti del presunto responsabile. Contestata la violenza sessuale aggravata dalla minore età della parte offesa e il sequestro di persona. Nuovo elemento nelle indagini sulla scomparsa di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni originarie di Minturno, sparite dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nella notte tra il 6 e il 7 giugno. Nella stanza occupata dalle ragazze, i carabinieri avrebbero trovato alcuni bigliettini scritti in codice. Il materiale è stato sequestrato e sarà analizzato per verificare se possa contenere indicazioni utili a ricostruire i movimenti delle due adolescenti o eventuali contatti avuti prima dell'allontanamento. Intanto la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minore nei confronti dei responsabili della struttura che ospitava le ragazze. L'indagine si aggiunge a quella già avviata per sottrazione di minore contro ignoti. Proseguono nel frattempo le ricerche tra Abruzzo e Basso Lazio, diffuso anche un video registrato la sera del 6 giugno a Civitella Alfedena che mostrerebbe le due sorelle poche ore prima della scomparsa. È attivo in via sperimentale il nuovo servizio denuncia online della Polizia di Stato. I cittadini possono compilare via web una predenuncia per reati come furto, truffa, frode informatica, utilizzo illecito di carte di pagamento e diffamazione online. La procedura dovrà poi essere formalizzata entro 48 ore presso un ufficio di polizia, previo appuntamento. Il servizio è già disponibile anche per la sezione della Polizia Postale di Latina nell'ambito della fase sperimentale avviata nel Lazio. È operativo in tutta Italia anche il sistema online per segnalare lo smarrimento di documenti e beni personali senza necessità di recarsi presso gli uffici di polizia. Il verbale sarà disponibile nell'area personale dell'utente entro 96 ore e potrà essere utilizzato per richiedere il rilascio di nuovi documenti. Nuovo passo avanti per la mobilità sostenibile a Formia. La giunta comunale ha approvato l'utilizzo delle biciclette elettriche gratuite che entreranno nella disponibilità dell'ente grazie al progetto Formia tra passato e futuro promosso dal consorzio Le Due Torri con il sostegno della regione. L'iniziativa punta a incentivare gli spostamenti a basso impatto ambientale, migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire una fruizione più sostenibile della città da parte di residenti e turisti. Per il sindaco Gianluca Taddeo le nuove e-bike che rappresentano uno strumento concreto per promuovere una mobilità moderna e valorizzare il territorio attraverso la collaborazione tra istituzioni e imprese locali. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
16: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
18: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Sei su Radio Latina.
19: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: Per gli impianti di aerazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'aerazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: Patti e Sony, veste tutta la famiglia e anche la casa dal 1983. Da Patti e Sony, tutto l'abbigliamento per la bella stagione. Donna, uomo, bambino, ma anche biancheria intima e per la casa. A Pontinia, in via Trieste 73, Patti e Sony. Quello che cerchi, c'è!
12: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, anche questo martedì sarà una giornata all'insegna del sole. Nelle ore pomeridiane però qualche temporale di calore potrà formarsi a ridosso dell'Appennino. Fenomeni comunque isolati, di breve durata, in un contesto che, ripeto, resta estivo. Con le temperature che toccano valori abbastanza alti, punte anche di 31-32 gradi, ma per il momento non sono ancora valori record. Ma da questo mercoledì rimonta un'alta pressione africana, temperature in rialzo, weekend bollente. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, Radio Latina. Questa era Belinda Carlisle dal 1989 con Live a Lido.
1: Radio Latina.

0: migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questo non poteva assolutamente mancare, erano i Dead or Alive, band inglese che deve la sua popolarità proprio a questa canzone, You Spin Me Round Like a Record, grande hit del 1985.
1: Radio Latina.

0: stancarmi. Qualità e convenienza ogni giorno.
1: Super offerte. Petto di pollo a fette 7,99 € al chilo. Hamburger di scottona 10,99 € al chilo. Fino al 28 giugno.
0: Italcarni.
1: Aprilia, Latina e Sezze.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
0: Qualità e convenienza ogni giorno.
4: A Latina, via Isonzo 221.
0: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Non perdere le super offerte.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
0: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Buongiorno dalla redazione. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto in attesa di venerdì, quando è prevista la riapertura totale dopo la firma a Ginevra. E la presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea. Cia scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media americani. Il presidente ucraino Zelensky, arrivato intanto a Ginevra, in un messaggio pubblicato sui social, aggiornato sui continui attacchi russi e sulle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa aerea. Nel frattempo ha proposto un incontro con Putin negli USA, mentre Trump, dopo quella in Medio Oriente, pensa alla pace in Ucraina. Un'auto con a bordo due persone è caduta nel lago di Como, una donna è stata ricoverata in codice rosso, risulta invece disperso un uomo. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati i vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri, attivato anche l'elisoccorso. È arrivata la prima ondata di caldo in Italia, avanza l'alta pressione, salgono le temperature, tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. Secondo i meteorologi entriamo in una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Mondiali 2026, la Tunisia ha esonerato il tecnico Lamouchi dopo la sconfitta per 5-1 all'esordio contro la Svezia. Al suo posto arriva il francese Renard. Oggi le altre gare, Francia, Senegal, Iraq e Norvegia. È tutto, a più tardi.
6: Questa è Radio Latina.
0: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sono le 10 e 4 minuti.
10: Le canzoni che ami degli

0: Sonette, una canzone entrata oramai nella memoria collettiva, questa di Edoardo Bennato, grande successo datato 1980. I ricordi musicali più belli passano da Radio Latina.
1: Radio Latina,

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente: qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Dal 1975 a Pontinia, Venditti Luciano è il punto di riferimento per agricoltura e giardinaggio. Vendita e assistenza di ricambi agricoli, oleodinamici e articoli per il giardinaggio. Competenza, esperienza e affidabilità al vostro servizio. In strada del Tavolato 1951. Telefono 0773 86 352. A Pontinia, Venditti Luciano. Qualità ed esperienza dal 1975.
6: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto. Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore. L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. È stato rinviato a giudizio e resterà in carcere fino alla prossima data fissata per il suo processo il 36enne di origine marocchina accusato di violenza sessuale su un minore. Così ha deciso il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina nel procedimento che vede accusato l'uomo, attualmente detenuto in carcere. Secondo l'accusa, avrebbe abusato sessualmente di un 14enne. I fatti riguardano un paese sui Monti Lepini, che non viene menzionato per proteggere la giovane vittima. Dopo averlo avvicinato all'esterno di una scuola media con la scusa di essere un amico di suo padre, lo ha attirato in una trappola e lo ha portato a casa, dove ha abusato sessualmente dell'adolescente. Acquisita la ricostruzione presentata dal PM, il GUP Giuseppe Cario ha accolto la richiesta dell'accusa, disponendo il rinvio a giudizio nei confronti del presunto responsabile. Contestata la violenza sessuale aggravata dalla minore età della parte offesa e il sequestro di persona. Nuovo intervento di manutenzione all'istituto scolastico Marconi di Via Reno a Latina. La provincia ha stanziato circa 24.500 euro per completare i lavori di impermeabilizzazione della palestra e dell'aula magna, già avviati nei mesi scorsi per eliminare le infiltrazioni d'acqua. Durante il cantiere sono infatti emerse criticità più estese rispetto a quelle inizialmente previste, rendendo necessario un intervento aggiuntivo. I lavori saranno eseguiti dalla stessa impresa già presente sul posto per garantire continuità e tempi più rapidi. Per il presidente della provincia Federico Carnevale, la sicurezza e la manutenzione delle scuole restano una priorità assoluta per l'ente. A Monte San Biagio prende forma Spazio Sviluppo, il nuovo hub dedicato al lavoro, inclusione sociale e promozione del territorio. Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio attraverso il programma FSE Plus, è stato presentato nei giorni scorsi alla presenza di amministratori locali, rappresentanti regionali e associazioni partner. La struttura offrirà servizi di orientamento al lavoro, supporto all'autoimpresa, facilitazione digitale, sostegno alle persone fragili e attività per la valorizzazione del territorio. L'obiettivo è creare un punto di riferimento per cittadini, giovani, donne e disoccupati, favorendo percorsi di inclusione, formazione e sviluppo locale. Tra le attività previste anche un infopoint turistico e un laboratorio dedicato alla comunicazione e alla promozione del territorio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni e esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
3: Evviva Zoomarin!
4: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
5: A Pontinia, il gusto abbraccia la tradizione con la torrefazione Giorgi Maddalena. Caffè di ottimo gusto, dolciumi e forniture per pasticceria di aziende selezionate e decorazioni per torte con prodotti certificati UE. Torrefazione Giorgi Maddalena. Festeggiamo il 44esimo anno di attività offrendo sempre aroma, profumo di un caffè appena tostato di alta qualità. Torrefazione Giorgi Maddalena, in via Fedor von Donat 27 a Pontina.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
8: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico,
10: ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf, scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno, gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su volkswagen.it.
11: Auto Europa, nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
12: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio.

vecchi smartphone, il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Into the Night, il successo del 1985 firmato B.B. King.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
4: Sono le 11:01.

0: incredibile Sweet Dreams are Made of These, la canzone che ha dato la grande popolarità agli Eurythmics nel 1983, un grande classico senza tempo che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
5: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. Un protocollo d'intesa per rafforzare la tutela dei minori e degli adolescenti vittime di reato sarà sottoscritto oggi nella Sala Cambellotti della provincia di Latina. L'accordo coinvolge la provincia, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e l'associazione per la famiglia ITS, consultorio familiare diocesano Crescere Insieme. L'obiettivo è potenziare i servizi di accoglienza, ascolto, orientamento e sensibilizzazione rivolti ai giovani che hanno subito violenze o altri reati. Alla firma parteciperanno il presidente della provincia Federico Carnevale, la garante regionale Monica Sansoni, il presidente dell'associazione Vincenzo Serra e il responsabile legale Pasquale Lattari. Nuovo incarico all'ospedale Santa Maria Goretti, dove il dottor Fabio Nani è stato nominato direttore della UOC di anestesia e rianimazione. Il medico di 49 anni in servizio nel nosocomio Pontino dal 2007 guiderà il reparto per i prossimi 5 anni dopo aver ottenuto il miglior punteggio nella selezione indetta dall'ASL di Latina. Già responsabile facente funzione dal marzo 2024, dopo il pensionamento dello storico primario Carmine Cosentino, Nani sarà ora alla guida della nuova unità operativa di anestesia e rianimazione recentemente inaugurata, dotata di 16 posti letto e tecnologie di ultima generazione. Una nomina che garantisce continuità e rafforza una delle strutture strategiche dell'ospedale di Latina. A San Felice Circeo arriva una navetta elettrica per raggiungere la scogliera del promontorio. Il servizio entrerà in funzione il 20 giugno e collegherà Piazzale San Francesco a Via delle Batterie. La misura è stata adottata dal comune dopo le limitazioni al traffico introdotte nella zona per prevenire il rischio di incendi boschivi. Dal 15 giugno al 15 ottobre il transito sarà infatti riservato principalmente a residenti e autorizzati. La navetta resterà attiva fino al 13 settembre con 4 corsi borse al giorno, l'obiettivo è favorire una mobilità più sostenibile e garantire l'accesso a una delle mete più frequentate dell'estate senza aumentare il traffico veicolare nelle aree più sensibili del promontorio. Una settimana di scuola, cultura e amicizia europea per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Antonio Gramsci di Aprilia e della scuola Anne Frank di Gütersloh in Germania, protagonisti di un progetto Erasmus+. I ragazzi hanno partecipato, insieme ad attività didattiche, laboratori di cittadinanza digitale e giornalismo web, utilizzando l'inglese come lingua comune per comunicare e collaborare. Il programma ha incluso anche visite a Roma, Anzio, al Museo dello Sbarco e ai principali luoghi simbolo di Aprilia, oltre a un incontro con la commissaria prefettizia Vincenza Filippi. Dall'esperienza è nato anche il podcast Safe Digital Space, dedicato all'uso consapevole delle tecnologie digitali. La settimana si è conclusa con la presentazione dei lavori realizzati, la consegna degli attestati Erasmus e una festa finale che ha salutato la delegazione tedesca. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare, piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
6: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
6: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
5: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
9: Dentro la città,
8: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la festa della bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
13: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
12: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.
13: Sabato 20 giugno,
12: festa della bufalina. Divertimento e tanta buona musica a Borgo Faiti Centro, Latina.
14: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
15: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
16: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, anche questo martedì sarà una giornata all'insegna del sole. Nelle ore pomeridiane però qualche temporale di calore potrà formarsi a ridosso dell'Appennino. Fenomeni comunque isolati, di breve durata, in un contesto che, ripeto, resta estivo. con le temperature che toccano valori abbastanza alti, punta anche di 31-32 gradi, ma per il momento non sono ancora valori record. Ma da questo mercoledì rimonta un'alta pressione africana, temperature in rialzo, weekend bollente. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

0: I grandi classici della musica non tramontano mai, ne è la prova questa canzone, un classico con la C maiuscola, Do You Really Want to Hurt Me, successo del 1982 dei Culture Club.
1: Radio Latina.

0: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
1: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
2: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
3: Sono le 11:59. Le canzoni

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta, questa è Radio Latina, dove suonano le più grandi hit in rotazione non stop, come questa degli Spandau Ballet, era I'll Fly For You.
1: Radio Latina.

0: UB40 insieme a Chrissy Hynde con la cover di I Got You Babe, il successo degli anni 60 di Sonny & Cher riproposto dalla band inglese nel 1985. Il meglio della musica del passato non stop lo puoi ascoltare qui su Radio Latina.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
5: Saremo in 1000!
4: Allora ci incontriamo a Teano!
5: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
6: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
7: Zona Carano ad Aprilia.
8: Per una cerimonia!
4: Che resterà nella storia!
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
11: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Nuovo incarico all'ospedale Santa Maria Goretti, dove il dottor Fabio Nani è stato nominato direttore della UOC di anestesia e rianimazione. Il medico di 49 anni in servizio nel nosocomio Pontino dal 2007 guiderà il reparto per i prossimi 5 anni dopo aver ottenuto il miglior punteggio nella selezione indetta dall'ASL di Latina. Già responsabile facente funzione dal marzo 2024, dopo il pensionamento dello storico primario Carmine Cosentino, Nania sarà ora alla guida della nuova unità operativa di anestesia e rianimazione recentemente inaugurata, dotata di 16 posti letto e tecnologie di ultima generazione. Una nomina che garantisce continuità e rafforza una delle strutture strategiche dell'ospedale di Latina. A San Felice Circeo arriva una navetta elettrica per raggiungere la scogliera del promontorio. In servizio entrerà in funzione il 20 giugno e collegherà Piazzale San Francesco a Via delle Batterie. La misura è stata adottata dal comune dopo le limitazioni al traffico introdotte nella zona per prevenire il rischio di incendi boschivi. Dal 15 giugno al 15 ottobre il transito sarà infatti riservato principalmente a residenti e autorizzati. La navetta resterà attiva fino al 13 settembre con 4 corse al giorno. L'obiettivo è favorire una mobilità più sostenibile e garantire l'accesso a una delle mete più frequentate dell'estate senza aumentare il traffico veicolare nelle aree più sensibili del promontorio. Un protocollo d'intesa per rafforzare la tutela dei minori e degli adolescenti vittime di reato è stato sottoscritto oggi nella Sala Cambellotti della provincia di Latina. L'accordo coinvolge la provincia, la garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio e l'Associazione per la Famiglia ETS e Consultorio Familiare Diocesano Crescere Insieme. L'obiettivo è potenziare i servizi di accoglienza, ascolto, orientamento e sensibilizzazione rivolti ai giovani che hanno subito violenze o altri reati. Alla firma hanno partecipato il presidente della provincia Federico Carnevali, la garante regionale Monica Sansoni, il presidente dell'associazione Vincenzo Serra e il responsabile legale Pasquale Lattari. L'Avis provinciale di Latina lancia la campagna estiva per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione di sangue durante il periodo delle vacanze. Lo slogan scelto è «Prima di staccare la spina, passa da Avis», un invito a programmare una donazione prima della partenza estiva. Nei mesi più caldi, infatti, le donazioni tendono a diminuire, mentre il fabbisogno degli ospedali resta costante per garantire trasfusioni e cure ai pazienti. La campagna sarà promossa attraverso social, affissioni e strumenti digitali e mette a disposizione una pagina web con tutti gli appuntamenti di raccolta organizzati dalle Avis comunali della provincia. Il presidente provinciale Marcello Galloppa ricorda che anche una singola donazione può contribuire a salvare vite umane e invita i cittadini a compiere questo gesto di solidarietà prima delle ferie estive. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: una canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.

più 80 più 90 uguale Radio Latina. Non era gelo.

0: ma non andare via.
1: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Vasco, che negli anni 80 è stato molto prolifico pubblicando diversi album di grande successo. Questa era Tango della gelosia, da Liberi Liberi, disco del 1989. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutta italiana.

0: Tra i cult degli anni 80 possiamo annoverare Fame, il film, la serie TV e la colonna sonora di grande successo. Era Irene Cara su Radio Latina dal 1980 con Fame.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.Poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.Poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
9: Qualità e convenienza ogni giorno.
8: A Latina, via Isonzo 221.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Non perdere le super offerte.

Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, questa è Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Curiosity Killed the Cat dal 1989 con Neman Number. Radio

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band svedese Roxette, che abbiamo ascoltato con la loro prima hit, era The Look.
1: Il buon cibo e la natura si sposano a La Piana dell'Erica.
2: Luogo ideale per banchetti, cerimonie, eventi, cene speciali e serate romantiche. Ambientazione esterna con piscina.
1: Agriturismo La Piana dell'Erica.
2: Via Retarola 1, zona Carano ad Aprilia.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
5: Dentro la città, fuori dal mondo.
4: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
10: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
11: Ben trovati dalla redazione. È stato ritrovato il corpo della 53enne uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso. I vigili del fuoco stanno ora operando per recuperare il cadavere. Tutti assolti nella prima sentenza sull'urbanistica a Milano. Si tratta del caso del grattacielo Torre Milano di via Staresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti. Il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, la presenza anche di Trump. Ora ci incontreremo su Kiev, aveva fatto sapere già ieri il tycoon. Intanto, dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto di Hormuz. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Rajki ha dichiarato che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Iran e USA. Calcio cambia la panchina della Tunisia dopo la sconfitta per 5-1 contro la Svezia al Mondiale. Esonerato Sabri Lamouchi, al suo posto arriva il francese Hervé Renard. Renard ha guidato l'Arabia Saudita alla sorprendente vittoria contro l'Argentina ai mondiali del 2022 in Qatar. In carriera ha guidato anche le nazionali di Marocco, Costa d'Avorio, Zambia e Angola. È tutto, più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
7: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
6: Italcarni.
7: Aprilia, Latina e Sezze.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
12: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: Amici di Radio Latina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore nel Lazio, anche nei prossimi giorni, però un po' di instabilità interessa le zone interne, le aree appenniniche principalmente, le vicine aree pedemontane, con nel pomeriggio qualche acquazzone e qualche temporale. Sarà così anche nella giornata di domani. Fenomeno per lo più di breve durata localizzati, però appunto qualche temporale sarà possibile nelle aree interne. Questo farà sì che le temperature per ora non schizzino verso l'alto, ma attenzione, nel weekend aria bollente, potremo toccare anche i 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Siamo sempre in vena di ricordi. Questa era Taylor Dane con la sua hit del 1988, Tell It To My Heart, su Radio Latina. In arrivo altri classici indimenticabili da questi tre decenni musicalmente favolosi.
1: Radio Latina.

0: I migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare qui su Radio Latina, dove siamo sempre in vena di ricordi. Questa era la famosa Walk of Life, canzone che abbiamo ripescato da Brothers in Arms, il quinto album dei Dire Straits, che viene ricordato come uno dei maggiori successi del 1985.
1: Radio Latina.

0: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
3: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€, riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Aquapark Miami Beach.
4: Qui si balla, si fa festa, tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
5: Elysium, il negozio dove il profumo incontra la convenienza. Da noi trovi le equivalenze di profumi alla spina ispirati alle fragranze più amate, con ottima qualità e lunga durata. Da Elysium scegli la tua essenza preferita, risparmi e rispetti l'ambiente grazie ai flaconi ricaricabili. Eleganza, stile e convenienza, tutto in una sola fragranza. Elysium, in Viale Italia 12 a Pontinia o sul nostro sito elysiumprofumi.com.
6: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV

0: hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
1: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
2: Sono le 14 in punto.
1: Le canzoni che ami degli

0: Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 con i Genesis, questo era il loro successo del 1986, Invisible Touch. Tutto il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Abbiamo ascoltato i Boston con il loro successo Amanda.
1: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina 0773 266000.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edil Appia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edil Appia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
5: Bentrovati dalla redazione. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53enne uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Il Tribunale di Milano ha assolto gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati. Soddisfazione dal sindaco Giuseppe Sala, che critica però l'operato della procura. Entra nel vivo il G7 di Evian in Francia, prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi. Sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri, il dato che emerge dal rapporto Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Calcio: Ruben Amorim da considerare il nuovo allenatore del Milan. Pochi minuti fa il portoghese ha siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028. Ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus per il 41enne. È tutto, al prossimo appuntamento.
6: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
10: Radio Latina 1992.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: Andiamo in vacanza! E le valigie?
5: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
4: E al ritorno?
5: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
4: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina, concessionariafiori.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Su Radio Latina suona solo il meglio della musica del passato e quindi non poteva mancare lui, Elton John, con i suoi grandi successi come questo era Sacrifice.
1: Radio Latina.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Ibrida Plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
3: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!

0: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con Efe Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. Efe Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
3: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
4: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
3: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.
4: Sabato 20 giugno,
3: Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
5: Sono le 15:02.

Il ritmo della notte, The Rhythm of the Night, questa canzone fa parte delle hit indimenticabili dei favolosi anni 80 e rimane a tutt'oggi il più grande successo dei The Barge. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Ciao.

0: era Antonello Venditti dal 1988 con il compleanno di Cristina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
3: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
4: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
3: Italcarni.
4: Aprilia, Latina e Sezze.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Grave episodio questa mattina in tribunale a Latina. Una donna è entrata nell'aula 2 dove si trovava il giudice Giuseppe Cario, impegnato in un interrogatorio di garanzia, e lo ha insultato prima di essere portata via. La protagonista è una cinquantenne che poi è stata identificata e fermata. Da quanto si apprende, esibiva un decreto di archiviazione relativo a un procedimento penale nato da una sua denuncia e ha pronunciato pesanti offese all'indirizzo del magistrato. Il GIP e la cancelliera avevano ripetutamente invitato la donna a uscire dall'aula, ma alla fine si è reso necessario l'intervento del personale di vigilanza del Palazzo di Giustizia. Nel frattempo è stato chiamato il 112 e sono arrivati polizia e carabinieri. Immediata la solidarietà del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, che condanna il grave atto intimidatorio e di violenza. La nota porta la firma del presidente dell'Ordine, l'avvocato Giovanni Lauretti, il quale ricorda che la vicenda di oggi fa seguito ad altri gravi gesti di minaccia rivolti ad avvocati e magistrati del circondario pontino, e deve spingere, aggiunge Lauretti, tutte le istituzioni a mantenere sempre alto il livello di guardia nel fronteggiare questi inquietanti fenomeni criminali. La politica: si terrà domani alle 17 nell'arena del Circolo Cittadino di Latina il primo congresso comunale di Noi Moderati Latina, in cui sarà eletto il nuovo segretario comunale. Il congresso, dal titolo La forza dei moderati per il buon governo di Latina, sarà un momento di confronto politico e programmatico dedicato alle prospettive di sviluppo della città, al ruolo dei territori e al contributo che il mondo moderato può offrire all'azione amministrativa e di governo, spiegano in una nota gli organizzatori. A presiedere i lavori sarà il consigliere regionale del Lazio Nazareno Neri, sarà presente la senatrice Maria Stella Gelmini, responsabile nazionale enti locali di Noi Moderati, figura di riferimento del partito sui temi dell'amministrazione territoriale e del rafforzamento delle autonomie locali. Lo sport: il Comune di Latina ha consegnato una targa di merito ad Aurora Donato, 17enne, giocatrice di basket in Serie A1 con la Lupe Basket. Aurora, ha affermato l'assessore allo sport Andrea Chiarato, rappresenta un esempio straordinario di impegno, sacrificio e talento per tutti i giovani del nostro territorio. A soli 17 anni è riuscita a conquistarsi un'opportunità importante, dimostrando che con dedizione e passione, conclude l'assessore, si possono raggiungere traguardi significativi. Aurora Donato, che ha già giocato ed è stata protagonista del torneo Basket in Piazza edizione 2025, tornerà in Piazza del Popolo anche quest'anno. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
8: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
12: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non sta

0: questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale, logistiche e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13, online Keypoint Latina.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
10: La radio con i numeri giusti. 70, 80, 90.

0: questa è la musica di Radio Latina. Qui ogni giorno potete riscoprire e ascoltare il meglio della musica del passato. Questi erano i TXT dal 1985 con la loro più grande hit, era Girls Got a Brand New Toy.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo del 1984 firmato Psychedelic First, era la bellissima Heaven.
1: Radio Latina.

0: Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo di Black era Wonderful Life.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni. Ma da dove entra tutta quest'aria?
3: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
3: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
6: Qualità e convenienza ogni giorno.
5: A Latina, via Isonzo 221.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Non perdere le super offerte.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa, ingresso a 9,90€ riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99€, 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
10: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
11: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, state a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Sono le 16:04.
12: Le

0: Meglio della musica del passato, con il suo carico di ricordi e nostalgia, lo trovi qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Duran Duran, grandi mattatori della scena musicale degli anni Ottanta. A questo periodo risalgono diversi dei loro grandi successi, come questo era The Reflex.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edilappia da 50 anni è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edilappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. È stata denunciata per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a un magistrato, una donna 49enne che questa mattina in tribunale a Latina, mentre il giudice Giuseppe Cario era impegnato in un interrogatorio, è entrata nell'aula delle udienze dibattimentali urlando e sventolando un provvedimento emesso dallo stesso giudice. Ha poi apostrofato il magistrato con parole oltraggiose prima di essere allontanata dall'aula. Sul posto, dopo l'intervento della vigilanza del tribunale, sono intervenuti carabinieri e polizia e sono stati i militari della stazione di Sezze a identificare la donna e a denunciarla. Immediata è arrivata la solidarietà del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, che condanna il grave atto intimidatorio e di violenza. La nota, firmata dal presidente dell'Ordine Giovanni Lauretti, ricorda che la vicenda di oggi fa seguito ad altri gravi gesti di minaccia rivolti ad avvocati e magistrati del circondario pontino e deve spingere, aggiunge Lauretti, tutte le istituzioni a mantenere sempre alto il livello di guardia nel fronteggiare questi inquietanti fenomeni criminali. Si è tenuta questa mattina al Museo Duilio Cambellotti di Latina la cerimonia ufficiale che sancisce un'ulteriore apertura del sistema integrato museale delle città di fondazione dell'agro pontino e romano. Alla presenza dei rappresentanti del mondo della cultura, della sindaca di Latina Matilde Celentano, è stata formalmente sottoscritta la convenzione che accoglie 4 realtà museali private del territorio all'interno del sistema. Si tratta del Museo di Piana delle Orme, del Museo della Terra Pontina, del Mazzi e del MAD, il Museo di Arte Diffusa, e del MUG, il Museo Giannini. L'evento ha inoltre segnato il debutto operativo del progetto Sistema 5.0 Città del Novecento, finanziato dalla Regione Lazio, con l'avvio del modulo inaugurale di un percorso di alta formazione curato dalla Scuola Nazionale del Patrimonio e delle Attività Culturali. È stata presentata a Gaeta questa mattina la nuova navetta ecologica per il mare, il servizio gratuito promosso dal Comune di Gaeta attraverso il finanziamento della Regione Lazio e con la collaborazione della Proloco. La navetta partirà da Piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente, consentendo di raggiungere agevolmente le principali aree balneari. Con l'attivazione della navetta ecologica per il mare vogliamo offrire, ha sottolineato il sindaco Cristian Leccese, un servizio utile e concreto a cittadini e turisti, permettendo a tutti di raggiungere facilmente le nostre spiagge indipendentemente dalla disponibilità di un mezzo proprio. Allo stesso tempo, questa iniziativa contribuirà a ridurre il traffico lungo il litorale e a promuovere forme di mobilità più sostenibili nel rispetto dell'ambiente e della qualità della vita. Il servizio sarà attivo dalle 7:30 alle 22 nei giorni del 20, 21, 27 e 28 giugno e poi tutti i giorni dei mesi di luglio e agosto. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
6: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire de fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina, sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAEC 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Concessionaria Fiori, Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
4: Dal 2007 Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Fotottica Fava effettua misurazione della vista computerizzata. Applica sulle migliori montature lenti oftalmiche Zeiss ed Hoya. Fotottica Fava, occhiali da sole e da vista delle migliori marche. Icon, D-Squared, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana e tante altre. In via Camillo Benso, Conte di Cavour 79 a Pontinia, Fotottica Fava. Anche servizi fotografici per battesimi, comunioni e cresime.
7: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Frosinone, percorrendo via Casilina, si rallenta in prossimità dei centri abitati di Frosinone, Arce e Cassino nei due sensi di marcia. In via dei Monti Lepini, traffico rallentato tra Patrica e Valle Fioretta, direzione Frosinone, asse attrezzato, mentre sulla strada regionale 155 di Fiuggi si rallenta a Tecchiena, in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia, direzione Alatri. Provincia di Latina, percorrendo la strada statale Appia, traffico rallentato a Tor Tre Ponti, altezza via Tor di Tre Ponti, direzione Borgo Faiti. A Borgo Faiti si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via dei Monti Lepini, in prossimità dell'incrocio con via Appia, nei due sensi di marcia. Mentre sulla statale Pontina si rallenta, altezza Borgo Piave, direzione Latina. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, ora un messaggio di sicurezza stradale.
11: La strada ti porta ovunque. Verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Vasco Rossi. Abbiamo ascoltato dalla sua inconfondibile voce Muoviti, dall'album Liberi Liberi.
1: Radio Latina,

0: Il rock degli Aisha, band inglese che ottenne un grande successo nel 1983 grazie a questa canzone intitolata Don't Cry, che rimane a tutt'oggi uno dei loro più grandi successi. Questa è Radio Latina, dove passa tutto il meglio della musica del passato.
1: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva la mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Devi tinteggiare casa?
4: Materia e colori.
3: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
4: Materia e colori.
3: Materiale edile?
4: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
3: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Cerchi il partner giusto per spedizioni nazionali e internazionali? Sei un privato, una piccola o grande azienda? Rivolgiti a Keypoint a Latina. Servizio di ritiro e consegna puntuale. Logistica e soluzioni tecnologiche avanzate sono la nostra garanzia. Vai spedito e tranquillo con Keypoint Latina. Via Montenero 13. Online Keypoint Latina.
7: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
8: Viva Zoomarin!
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati. Prodotti confezionati o sfusi.
11: Qualità e convenienza ogni giorno.
10: A Latina, via Isonzo 221.
9: Più freschi del fresco?
10: Super freddo! Non perdere le super offerte.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Mentre un altro giorno rischia di trascorrere senza notizie di Sara e Alicia, e questo è il decimo, ha chiesto l'accesso agli atti e ha spiegato che andrà personalmente a Civitella Alfedena la garante dell'infanzia della Regione Lazio, Monica Sansoni, che sin dalle prime ore ha seguito il caso delle due sorelle di Minturno scomparse dalla casa famiglia in cui vivevano in Abruzzo. Sporgerò denuncia contro chi non le ha tutelate, annuncia Sansoni.
15: Ore molto difficili, io sto seguendo molto da vicino, sono anche in partenza proprio per andare sul posto, sono in contatto anche con la mia collega, la dottoressa De Febis, Alessandra, la garante dell'Abruzzo, e diciamo che abbiamo veramente timore in qualcosa di bruttissimo. Stiamo cercando di fare luce su situazioni che veramente sono molto fumose, molto confuse, però ecco, stanno lavorando i carabinieri che hanno l'inchiesta in mano, avete visto i cani molecolari, abbiamo la protezione civile, i vigili del fuoco, c'è veramente tanto lavoro in atto. Speriamo che ci sia il buon senso di far uscire veramente la verità. L'ho già preannunciato, purtroppo qui abbiamo veramente un problema di tutela. tutela e protezione delle minori. Questo è un fatto molto grave su cui non mi sposterò come attenzione e per il quale andrò a fondo e sporgerò anche delle denunce.
14: È stata denunciata per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a un magistrato la donna 49enne che questa mattina in tribunale a Latina, mentre il giudice Giuseppe Cario era impegnato in un interrogatorio, è entrata nell'aula delle udienze dibattimentali urlando e si è rivolta al magistrato sventolando un provvedimento emesso dallo stesso giudice, poi lo ha apostrofato con parole oltraggiose prima di essere allontanata dall'aula. Sono stati i carabinieri, dopo aver identificato la donna, a denunciarla. È partita ieri la campagna estiva antincendio boschivo con l'ordinanza firmata dal sindaco di Terracina Francesco Giannetti. Fino al 15 ottobre in tutte le aree del comune a rischio di incendio boschivo è tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere, usare apparecchi a fiamma o elettrici, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e lanterne. Oggi in prefettura intanto si è tenuta una riunione di coordinamento tra tutti i comuni e gli enti interessati. Chiudiamo con un'informazione di servizio perché proseguono i disagi nei comuni di Latina, Pontinea, Sabaudia, San Felice, Circeo e Sezze per fenomeni transitori di torbidità dell'acqua. Acqua Latina avverte che si tratta di fenomeni in via di risoluzione per la messa in esercizio della nuova condotta delle Sardellane. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
13: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70 80 90. È solo qui. Sei su Radio

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45, TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
5: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
9: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
10: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
9: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
11: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
12: Trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Latina. Arriva l'anticiclone nordafricano, ci attende una seconda parte di settimana stabile e soleggiata, ma via via sempre più calda. Intanto mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, ancora un caldo sopportabile e in montagna tra l'altro non mancherà qualche breve temporale di calore pomeridiano. Da giovedì in poi sole, ma più che altro temperature in netto aumento, tanto che in vista del weekend di sabato e domenica non escludiamo valori anche di 37 gradi sulla regione. Sarà un weekend soleggiato ma molto molto caldo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: State ascoltando Radio Latina, la radio dei grandi successi del passato, e tra i successi dei favolosi anni 80 non potevano mancare quelli della band inglese Tall Talk. Questa era la loro hit del 1985, la splendida Life's What You Make It.
1: Radio Latina.

0: Se volete rinfrescarvi la memoria, siete capitati sulla radio giusta. Questi erano gli Spandau Ballet dal 1986 con Be Free With Your Love.
1: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
2: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
3: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Scarichi lenti, cattivi odori, niente panico. Con F-Ambiente risolvi subito. Disostruzione fognature, rapida ed efficace per privati e condomini. Zero stress. F-Ambiente, la soluzione che fa scorrere tutto come deve. Chiama ora 0773 17 60 187.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
13: Sono le 18 e 2 minuti.
14: Le canzoni che ami degli anni

0: Questa era l'esplosiva Easy Lover, un ricordo tira l'altro su Radio Latina, e fra i ricordi degli anni 80 è spuntato fuori il successo del 1984 di Phil Collins e Philip Bailey.
1: Radio Latina.

0: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
1: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. Evviva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
5: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina, 0773 266000.
4: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
8: Explore Your Travel, agenzia viaggi, è la tua ancora per esplorare il mondo. Un'agenzia di viaggio giovane e dinamica, ma anche un tour operator che offre un servizio a 360 gradi per ogni tipo di viaggio, da quelli su misura ai tour organizzati fino ai weekend fuori porta. La nostra passione e flessibilità ci permettono di creare esperienze personalizzate, complete di noleggio auto, parcheggi ed escursioni. Con noi il tuo viaggio è un'esperienza unica. A Pontinia, in via Cavour 71, Explore Your Travel, agenzia viaggi. Contattaci anche via WhatsApp al numero 328-02-67-164 per preventivi e consulenze.
9: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
10: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
11: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Roberta Sottoriva. Aveva lanciato un fuoco pirotecnico in campo durante la finale di Coppa Italia di Serie C tra Latina e Potenza, che si giocava allo stadio Francioni. Dovrà stare lontano da stadi e manifestazioni sportive per 6 anni. Lo ha deciso il questore di Latina Fausto Vince, mettendo un pesantissimo daspo nei confronti di un tifoso del Latina Calcio. Gli accertamenti condotti dalla Digos attraverso le analisi delle immagini di videosorveglianza e delle riprese effettuate dalla polizia scientifica lo hanno identificato infatti come l'autore del gesto. Considerata la pericolosità del comportamento, i precedenti specifici, visto che era già colpito da DASPO per comportamenti violenti, è stata stabilita per lui anche la misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento delle partite della squadra nerazzurra. Questa seconda prescrizione è in attesa di convalida da parte del GIP del Tribunale di Latina. Grave episodio questa mattina in tribunale a Latina, dove una donna identificata poi per una 49enne è entrata nell'aula dibattimentale dove era in corso un interrogatorio di garanzia alla presenza del giudice Giuseppe Cario e di una cancelliera, brandendo un provvedimento dello stesso giudice ha cominciato poi ad insultarlo. Dopo l'allarme dato dai presenti, la donna è stata allontanata, poi denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio e offese a un magistrato. Cambiamo argomento, la ASL di Latina apre l'ambulatorio chirurgico a Ponza con l'obiettivo di essere più vicina ai cittadini. A partire dal 19 giugno, dalle 16 alle 19.30, il nuovo servizio in località 320, lo stesso nei medesimi orari, sarà poi disponibile anche nei giorni del 17 luglio, del 21 agosto e del 18 settembre. 4 giornate dunque durante il periodo estivo e al termine della stagione saranno comunicate le nuove date di apertura dell'ambulatorio. È stata presentata questa mattina l'edizione 2026 del carosello storico dei Rioni di Cori nell'affascinante chiesa di Sant'Oliva, sulla cui piazza sabato prossimo si svolgerà il giuramento dei priori, primo appuntamento della manifestazione. Un evento in forte crescita, ha detto Fernando Bernardi, responsabile della comunicazione del carosello, un pubblico sempre più giovane che si sta avvicinando o riavvicinando alla manifestazione nata, lo ricordiamo, nel 1937. Il carosello storico, affermato il sindaco Mauro De Lillis, ha un duplice scopo: mantenere viva la tradizione di questo evento popolare capace di richiamare tutte le generazioni e dall'altra fare da volano turistico per la città. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
10: Questa è Radio Latina.
12: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
3: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aerolici e condizionamento.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Sabato 20 giugno, la parrocchia Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti presenta la Festa della Bufalina. Musica, serate danzanti e dalle 19, apertura dello stand gastronomico con le nostre specialità, come lo spezzatino di bufalina e tanto altro anche da asporto.
10: Vi aspettiamo con la musica dal vivo della Banda del Cuore.
9: L'intero ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali. Sabato 20 giugno, Festa della Bufalina. Divertimento e tanta buona musica. A Borgo Faiti Centro, Latina.
11: Le canzoni che ami degli anni 70,

0: Se ami la musica del passato, allora stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Dal 1983 abbiamo ascoltato Oliver Cheatham con Get Down Saturday Night.
1: Radio Latina. Come with me.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, per fortuna. Ne è un esempio Feels Like Heaven, successo del 1983 dei Fiction Factory.
1: Radio Latina.

0: Yeah, yeah. Anche questo lo possiamo annoverare tra i classici degli anni 80, erano i Huey Lewis and the News con la loro hit del 1984, I Want a New Drug.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Ci sono storie che si costruiscono nel tempo, mattone dopo mattone. Ma costruire non è solo mettere mattoni, è creare casa, futuro. Scegliere su chi contare. Edi Lappia, da 50 anni, è parte dei tuoi progetti, dei tuoi sogni, della tua casa. Un viaggio fatto di fiducia, passione e persone. Festeggia con noi a Cisterna, via Appia, chilometro 54. Edi Lappia, 50 anni insieme, guardando al futuro.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: L'estate è più bella all'Aquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Mercoledì rosa. Ingresso a 9,90€ riservato a tutte le donne il mercoledì. Fino al 20 giugno. Acquista le fan card. 10 ingressi 99€. 20 ingressi solo 149€. Non fartelo raccontare. Vieni a viverlo. Aquapark.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Faleria, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Viterbo, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attiva una riduzione di carreggiata di 150 metri circa tra lo svincolo di Arsoli e lo svincolo per il casello Vicovaro Mandela dell'autostrada a 24 Roma Teramo in direzione Roma. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un divieto di transito per i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate di 12 km circa tra gli svincoli di Sabaudia e di Terracina, strada statale 213 via Flacca in entrambe le direzioni in provincia di Latina. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sono le 19 e 2 minuti.

0: mitici ABBA ci hanno riportato indietro nel tempo fino al 1980, anno in cui la popolarissima band svedese pubblica l'album Super Trooper, scegliendo come biglietto da visita la bellissima The Winner Takes It All, che ebbe un enorme successo in Italia. Su Radio Latina i ricordi continuano.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta firmato dal boss del rock americano Bruce Springsteen, il quale nel 1984 pubblicò il suo settimo album Born in the USA, il suo più grande successo commerciale, che conteneva una canzone più bella dell'altra, tra queste Dancing in the Dark, che non poteva mancare tra i successi indimenticabili di Radio Latina.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Concessionaria Fiori. Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città!
5: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
8: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate. 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
9: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
10: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdere, estate a tasso zero e offertissime su climatizzatori. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buon pomeriggio e di nuovo ben trovati da Roberta Sottoriva. Decimo giorno di ricerche per le due sorelle di Minturno scomparse nell'Aquilano. Le ultime notizie riguardano il ritrovamento nella camera di Sara e Alicia all'interno della casa famiglia di Civitella Alfedena in cui vivevano e da cui si sono allontanate, di bigliettini per comunicare con l'esterno. La stanza è ora sotto sequestro. La garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, è partita per Civitella Alfedena. Sentiamo.
14: Ore molto difficili. Io sto seguendo molto da vicino, sono anche in partenza proprio per andare sul posto, sono in contatto anche con la mia collega, la dottoressa De Febis Alessandra, la garante dell'Abruzzo, e diciamo che abbiamo veramente timore in qualcosa di bruttissimo. Stiamo cercando di fare luce su situazioni che veramente sono molto fumose, molto confuse, però ecco, stanno lavorando i carabinieri che hanno l'inchiesta in mano, avete visto i cani molecolari, abbiamo la protezione civile, i vigili del fuoco, c'è veramente tanto lavoro in atto. Speriamo che ci sia il buon senso di far uscire veramente la verità.
13: È stata denunciata per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a un magistrato la donna 49enne che questa mattina in tribunale a Latina, mentre il giudice Giuseppe Cario era impegnato in un interrogatorio, è entrata nell'aula delle udienze dibattimentali urlando e si è rivolta al magistrato sventolando un progetto provvedimento emesso dallo stesso giudice, poi lo ha apostrofato con parole oltraggiose prima di essere allontanata dall'aula. Sono stati i carabinieri, dopo aver identificato la donna, a denunciarla. Lo sport, il calcio in chiusura, e Latina si avvia al suo sesto campionato consecutivo tra i professionisti. L'ufficialità è arrivata oggi dalla società sportiva presieduta da Antonio Terracciano, che ha completato, regolarmente depositato tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027, ottemperando a tutti gli adempimenti previsti dal sistema delle licenze nazionali. L'iscrizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del club, sottolinea la società nerazzurra, ringraziando le figure che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo amministrativo e organizzativo, proseguendo il lavoro con serietà e programmazione in vista della nuova stagione sportiva. È tutto, la prossima edizione fra 60 minuti.
12: Questa è Radio Latina.
15: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Sei su Radio Latina.
12: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Andiamo in vacanza! E le valigie?
6: Da Keypoint.poste. Ritirano a casa le valigie e le trovi in hotel.
5: E al ritorno?
6: Tranquillo, ci pensa sempre Keypoint.
5: Da oggi partiamo più sereni e più leggeri. Keypoint.poste. A Latina, via Montenero. Telefono 0773 69 64 81.
7: Cosa ti viene in mente se dico Osteria Latina? E perché proprio Giorgione? Ciao, sono Giorgione e se mi conosci lo sai che non te famo morire di fame.
8: Dal 2007, Osteria da Giorgione, via Pastrengo 10, Latina. Sempre aperti a pranzo e cena, no la domenica sera.
9: Per gli impianti di areazione c'è Impiantistica Latina, azienda produttrice di condotte, diffusori, raccorderia, flessibili e tutto quello che riguarda l'areazione. Impiantistica Latina, per installatori e privati. Lavori anche su misura, sulla strada statale Pontina a Latina, corsia sud, tratto Latina Terracina. Impiantistica Latina, esperienza e professionalità in impianti aeraulici e condizionamento.
10: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
11: Super offerte, petto di pollo a fette 7,99 euro al chilo. Hamburger di scottona 10,99 euro al chilo. Fino al 28 giugno.
10: Italcarni.
11: Aprilia, Latina e Sezze.
12: L'estate è alle porte e gli insetti molesti aumentano. Zanzare, blatte, vespe e calabroni invadono i tuoi spazi? Con F Ambiente, disinfestazioni, deblatizzazioni e delattizzazioni rapide e definitive. Goditi in tranquillità i tuoi spazi all'aperto. Chiama ora 0773 17 60 187. F Ambiente. Fai piazza pulita.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
15: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
16: Trovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Latina. Arriva l'anticiclone nordafricano, ci attende una seconda parte di settimana stabile e soleggiata, ma via via sempre più calda. Intanto mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, ancora un caldo sopportabile e in montagna tra l'altro non mancherà qualche breve temporale di calore pomeridiano. Da giovedì in poi sole, ma più che altro temperature in netto aumento, tanto che in vista del weekend di sabato e domenica non escludiamo valori anche di 37 gradi sulla regione. Sarà un weekend soleggiato ma molto molto caldo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Mr. Piano Man, ovvero Billy Joel, dall'album An Innocent Man, targato 1983, abbiamo ascoltato Uptown Girl.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
1: Inizia!
0: Buona visione.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki. Bodema, concessionaria Suzuki in via Epitaffio a Latina.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition ibrida plug-in. Tua a €275 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,39. Anticipo 10.200 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 28.570 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Cupra Formentor Tribe Edition. Il potere dell'ibrido.
8: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
2: Sono le 20 e un minuto.
9: Le canzoni che ami degli anni

0: Questi erano gli Wham, loro sono stati tra i grandi protagonisti della scena musicale degli anni Ottanta, grazie ad una serie di successi indimenticabili come questo del 1983, era Club Tropicana.
1: Radio Latina.

0: Questa è la grande musica di Radio Latina. Abbiamo ascoltato Open Your Heart dal repertorio anni 80 di Madonna, che proprio in quel decennio diventò una star mondiale della musica.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Generale Garibaldi, in quanti sarete stasera?
6: Saremo in 1000!
5: Allora ci incontriamo a Teano!
6: Vostra Maestà, sarebbe meglio a Carano!
7: Agriturismo, la Piana dell'Erica.
8: Zona Carano ad Aprilia,
9: per una cerimonia!
5: Che resterà nella storia!
10: Chuck, motore, azione!
11: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
12: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
13: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Buonasera di nuovo, ben trovati da Roberta Sottoriva. Ultima edizione di GR Latina ha rivolto pesanti offese al giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario mentre era impegnato nell'esercizio delle sue funzioni in aula per un interrogatorio di garanzia alla presenza di una cancelliera, la protagonista dei fatti, una donna di 49 anni che urlando brandiva un decreto di archiviazione firmato dallo stesso magistrato. Bloccata, è stata identificata e denunciata dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a magistrato. Al giudice Cario la solidarietà dell'Ordine degli Avvocati di Latina. Decimo giorno di ricerche per le due sorelle di Minturno scomparse nell'Aquilano. Le ultime notizie riguardano il ritrovamento nella camera di Sara e Alicia all'interno della casa famiglia di Civitella Alfedena, da cui si sono allontanate, di bigliettini per comunicare con l'esterno, molto probabilmente un codice utilizzato per organizzare il loro allontanamento. La stanza è ora sotto sequestro. La garante per l'infanzia e l'adolescenza del Lazio, Monica Sansoni, ha raggiunto oggi il paesino abruzzese. Voglio andare a fondo, situazione troppo fumosa, ha detto, e temiamo il peggio. Ha lanciato un fuoco pirotecnico in campo durante la finale di Coppa Italia di Serie C tra Latina e Potenza, che si giocava al Francioni. Dovrà stare lontano dagli stadi e dalle manifestazioni sportive per 6 anni, lo ha deciso il questore di Latina Fausto Vinci, emettendo il pesantissimo DASPO nei confronti di un tifoso del Latina Calcio 1932. Le indagini erano state svolte dalla Digos. È stata presentata oggi a Gaeta la nuova navetta ecologica per il mare. Il servizio gratuito promosso dal comune partirà da piazza Traniello e attraverso diverse fermate lungo il percorso collegherà il centro cittadino con la riviera di Ponente. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 22 nei giorni del 20, 21, 27 e 28 giugno e successivamente per tutti i giorni dei mesi di luglio e di agosto. Chiudiamo con lo sport, con il calcio, perché il Latina si avvia al suo sesto campionato consecutivo tra i professionisti. La società sportiva presieduta da Antonio Terracciano infatti ufficializzato con una nota di aver completato e regolarmente depositato tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al campionato di Serie C, ottemperando a tutti gli adempimenti previsti dal sistema delle licenze nazionali. È tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
15: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
17: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico brevemente. Qual è quella mozzarella di bufala che arriva dal mare piena di bontà, delicata, ricoperta di sole, che più la mangi e più t'abbronzi? È la mozzarella di bufala Manzi. E viva! La mozzarella di bufala Manzi, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: A Latina in via Isonzo c'è Materia e Colori, rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori, in via Isonzo 273, a Latina 0773 26 60 00. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
5: C'è un nuovo modo di domare la strada. Il suo nome è Link & Co. Un'auto potente, fluida e all'avanguardia. Sicurezza, spazio e innovazione. Tutto in un'unica vettura. Ogni viaggio un'esperienza, ogni curva un piacere. E con l'app di bordo tutto è sotto controllo. Tu scegli solo la destinazione. Il resto lo fa la tua Link & Co. Scoprila da MM Car, in via dei Monti Lepini 30 a Frosinone. Link & Co. Eleganza in movimento.
6: Ti aspettiamo al giardino zoologico di Zoomarin per una giornata da vivere in famiglia. Oltre 15 dimostrazioni, esperienze educative con gli animali, attrazioni didattiche, pranzo incluso e parcheggio gratuito. I posti sono limitati. Prenota ora su zoomarin.it.
7: Viva Zoomarin!
8: Il meglio degli anni 70, 80 e 90.

0: Abbiamo appena ascoltato la voce inconfondibile di Tina Turner, la quale ci ha riportato al 1986 con la romantica Two People.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338-7399-175.
4: Amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse Pipino il Breve, ve lo dico breve.

0: Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Sono le 21:01.

0: era Joey Scarberry dal 1981 con Believe It or Not.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Sei su Radio Latina.
9: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Devi tinteggiare casa?
3: Materia e colori.
2: Ti serve una ferramenta ben rifornita?
3: Materia e colori.
2: Materiale edile?
3: Materia e colori. Personale altamente qualificato e prodotti di qualità e performanti fanno della ferramenta Materia e colori un punto di riferimento per tutti i vostri lavori, sia per privati che professionisti.
2: In via Isonzo 273, a Latina, 0773 26 60 00.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
6: Inizia!
5: Buona visione.
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! In estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: La radio con i numeri giusti, 70.

0: Questa non poteva mancare su Radio Latina, dove suonano i migliori successi del passato. Era Bellwis Home con Imagination, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi indimenticabili. Abbiamo ascoltato i Modern Talking con Brother Louis.
1: Radio Latina,

0: la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Sono le 22 e 2 minuti.
6: Le canzoni che ami degli anni

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: L'estate è più bella all'Acquapark Miami Beach di Latina. Ti aspettano attrazioni spettacolari, schiuma party. Scopri tutto sul nostro sito e approfitta delle promozioni. Under 20, ogni lunedì e venerdì solo 9,90 euro se hai meno di 20 anni. Fino al 20 giugno, acquista le fan card. 10 ingressi 99 euro, 20 ingressi solo 149 euro. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Acquapark Miami Beach.
4: Qui si balla, si fa festa tutti insieme al Miami Beach. Miami Beach.
5: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: La miglior musica 70, 80, 90 è solo qui! Sei su Radio

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis il divertimento.

0: divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Sono le 23:07.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: A Latina, in via Isonzo, c'è Materia e Colori. Rivolto a privati e professionisti, vasta esposizione interna di pitture e decorativi. Il personale qualificato vi aiuterà a dare un tocco di calore alle vostre case, trasformando le solite pareti bianche in una vera e propria opera d'arte. Ferramenta Materia e Colori. In via Isonzo 273. A Latina, 0773 266000.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: È mezzanotte e 10 minuti.
8: Le canzoni che ami degli anni

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Più Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90.

La radio con i numeri giusti. 70 80 90. È Radio Latina.